DHL, diario, dista. Ingin lerema wajal kapten kai ko manok we are at ya kwani code mano cha kan be yellow we now we are mean the real code che wachero no we in this star diario dia deck dia boro this star dia chel this star diario di not di ash pabe kwana chel mi o ya pa in a way legne to me on your speed la gum kombi chelo le mi ario go chimbora law kiri du chen mano fut pia kar wo chilo dok chimbon ngat mami en chente di star diario dia deck dia boro di star dia chel di star diario di not di ash confirm me ni law koti mabe bien dakira ngwen ni pe obebe dakira matitiri ramu gona chim kinero wayo keu tena meni chweli kete ali bario ke mia chel kapa donyo ko beri chani wa kanu mia gike di star di chel actually di star kai di star di ario kai di ario di deck kai di deck di bor do ka di star di chel di dog star di ario di not di ash di yes go da ke manok second maroma beach e ket pen ma megi now kai ker pen ma megi ni tap no e don yago we ko chere ter ti we in love in radio da na na jogo pena kwa second pen ngwen ma beach ke ye we chere pe de ka ngwen ke kan du ko cheno chente ko mi da linga linga linga linga linga ni what do you want?